0: scegliete quali noi più vi piace.
1: Io son l'uomo di pace, dueli non fosse in una mensa.
2: Battervi o dir subito, perché d'infedeltà le nostre amanti sospettate e capaci.
1: Para semplicità, quanto mi piaci.
2: Cessate di scherzare, o giuro al cielo.
1: Ed io giuro alla terra. Non scherzo, amici miei. Solo saper vorrei che razza d'animali sono queste vostre penne. Siamo come tutti noi, carne, ossa e pelle. Se mangia come noi, se veston donne, al fin se desse donne son, son donne, ma son tali, son tali. In donne pretendete di trovare fedeltà.

0: qual prova avete voi che ognor costanti vi sien le vostre amanti? Chi vi fe sicurità che invariabili sono i lor cuori?
1: Lunga esperienza, nel nobile educazione, pensar sublime, analogia d'umor, disinteresse,
0: immutabil carattere,
1: promesse, giuramenti,
0: pianti, sospiri, carezze, svenimenti, lasciatemi un po' ridere.
1: Cospetto, finite di deliderci.
0: Pian piano, e se tocca con mano, oggi vi fo che come l'altre son.
1: Non si può dare,
0: non si può dare.
1: Non è.
0: Giochiamo.
1: Giochiamo!
0: 100 zecchini!
1: E 1000 se volete!
0: Parola!
1: Parolissima!
0: E un cenno, un motto, un gesto! Giurate di non far di tutto questo alle vostre Penelopi!
1: Giuriamo!
0: Da soldati d'onore! Da soldati d'onore! E tutto quel farete ch'io vi dirò di fare!
1: Tutto!
0: Tuttissimo! Bravissimi!
1: Bravissimo, signor Don Alfonsetto! A spese vostre orci di ver

le vene quando Guglielmo viene. Se sapessi che burla gli vuol far, per dirti il vero, qualche cosa di nuova anch'io nel ballo provo. Io giurerei che lontane non siam degli menelli. Dammi la mano, io voglio astrologarti. Oh, che belemme!

Che diavol vuol dir che i nostri sposi ritardano a venir? Son già le sei. Eccoli, non sono essi. E Don Alfonso l'amico lor. Ben venga il signor Don Alfonso. Cosa? Perché qui su? Voi piangete?

0: in armarvi, figli miei, di Costanza!
1: A te! Qual male a te veno d'amore? Qual è cosa reo? Forse è morto il mio amore! È morto il mio!
0: Morti non son, ma poco men che morti!
1: Ferite, ammalate!
0: Neppur!
1: Che cosa dunque?
0: Al marzial campo or di regio li chiama.
1: Oime, che sento! E partirà!
0: Sul fatto!
1: Non v'è modo di
0: venire! Non v'è!
1: Non solo addio!
0: Infelici non hanno il coraggio di vedervi, ma se voi lo bramate son pronti!
1: Dove sono?
0: Amici, entrate!

0: cosa dici?
1: Non avvedi? Sol tuo amico, sol tuo amico, finem lauda, finem lauda.

0: Comparti.
1: Oh, che partenza, crudelissimo amore!
0: Fate core, carissime figliuole. Guardate, da lontano il fanciullo con mani cari sposi.
1: Buon viaggio a

Non son cattivo conto. Va bene, al concertato loco i due campioni di Cipriglia e di Marte mi staranno attendendo. Or senza indugi raggiungerli con te. Quante smorfie, quante buffonerie! Tanto meglio per me, cadrà più facilmente. Questa razza di gente è la più preziosa.

E silenzio! Che aspetto di tristezza aspirano queste stanze? Poverette, non ha già tutto il torto! Bisogna consolarle! Infinché vanno i due creduli sposi come loro commisi a mascherarsi, pensiam cosa può farsi. Temo un po' per Despina, che la furba potrebbe riconoscere, potrebbe rovesciarmi le mani.

0: Despina mia, di te bisogna avrei.
1: Non voglio niente di lei.
0: Ti vuol fare del bene.
1: Ma una fanciulla, un vecchio come lei, non può far nulla.
0: Parla piano ed osserva.
1: Cosa tona?
0: Sì, seme così buona.
1: E che vorrebbe? E l'oro il mio già l'ebbe.
0: E tu l'avrai, ma ci vuol fedeltà.
1: Non c'è d'altro san qua.
0: Prendi ed ascolta. Sai che del tuo padrone han perduti gli amanti?
1: Lo so.
0: Tutti i loro pianti, tutti i deliri loro ancor tu sai.
1: So tutto.
0: Or pense mai per consolarli un poco e trar, come diciam, chiodo per chiodo, tu ritrovassi il modo da mettere in lor grazia due soggetti di garbo che vorriano provar. Già mi capisci? Ah, oh, c'è una mancia per te di 20 scudi, se li fai riuscire.

0: falso.
1: Amico caro,
2: bella improvvisata.
0: Li conoscete voi?
2: Se li conosco. Questi sono i più dolci amici che io m'abbia in questo mondo. I vostri ancor saranno.
0: E in casa mia che fanno?
2: Ai vostri piedi, due re

vostre pene, sentirne pietà. La celesta beta negli occhi vostri, la piaga aprì nei nostri cuir

basterebbe tutto l'affare, ci basterebbe tutto l'affare, ma che del ridere, fanno ridere, la da dividere, questo ormai passo di ma che del ridere, fanno ridere, la da dividere, questo ormai passo di

0: Volevo sapere un poco la cagion di quel riso.
1: Ecco, spettaccio! Non vi pare che abbia giusta ragione il mio caro padrone?
2: Quanto pagare volete? E a monte è la scommessa!
1: Pagate la metà!
2: Pagate solo 24!

0: obbedienza fino a domattina. Siamo soldati e abbiamo la disciplina.
1: Orbene, andate un poco ad attendermi entrambi in giardinetto. Colà vi manderò gli ordini miei.
0: Ed oggi non si

0: facciamo il comod, è mal che basta il far parlare di noi. Quando si dice che vengo per disfida, tu sei troppo larga di coscienza. E che diranno gli sposi nostri? Nulla, o non sapranno fare, ed è tutto finito. O sapranno qualche cosa, e allora diremo che vennero per lei. Ma i nostri cuori restano quel che sono, per divertirsi un poco e non morire dalla poligonia. Non si manca di festa, regina mia. Questo è vero.
1: Dunque
0: fa un po' tu. Ma non voglio aver colpa se poi nasce un imbroglio. E imbroglio lasciar deve con tanta precauzione. Era in ascolta, per intenderci bene, dovevo scegliere per te le due narcisi.

0: palpito dalla testa alle piante. Amor lega le membra, vero amante. Ma brave, incoraggiatemi.
1: Parlate! Libero di demor quel che provate.
0: Madame, anzi, madame.
2: Parla pur tu.
0: No, parla pur tu.
2: No, cospetto del diavolo, lasciate dalle smorfie del secolo passato. De Spinetta, termini a questa festa.

0: Che bella giornata!
1: Caldetta, anziché no.
0: Che vezzosi arbocenti!
1: Certo, certo, sono belli! Più foglie che frutti!
0: Quei viali, come sono leggiadri! Volete passeggiare?
1: Sono pronto, cara, ad ogni vostro cenno!
0: Troppo grazia!
1: Eccoci alla gran crisi!
0: Cosa vi avete detto?
1: Gli raccomandai di divertirla bene!
0: Passeggiamo anche noi!
1: Come vi piace!
0: Cosa avete?
1: Io mi sento sì male, anima mia, che mi guardi morire!
0: Non potrò, niente! Saranno rimasugli del veleno che bevesse!
1: Ah, che un veleno assai più forte io bevo in questi crudi e focosi, fongi belli amorosi!
0: Sarò veleno calido, fatemi un poco fresco!
1: Grata voi burlate, di tanto io mi moro! Spariti, dove gianzoli!
0: E via, non fate!
1: Io mi moro, crudele! E voi burlate!
0: Io burlo! Io burlo!
1: Dunque, datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà!
0: Voi, se m'avete, dite quel che fardeggio, e lo vedrete.
1: Scherzo, dice davvero? Questa

0: niente vero,
1: nientissimo. Pura come colomba al suo caro Guglielmo, ella si serva, mi discaccia superba, mi maltratta, mi fugge, testimonio rendendomi e messaggio che una femmina è lei senza paraggio.
0: Bravo tu, bravo io, brava la mia Penelope, lascio poche ti abbracci per si felice augurio, o mio fido Mercurio.
1: E la mia Dorabella è come sei diportata, ah, non c'ho neppur dubbio, assai conosco quella sensibile alma.
0: Eppur, un dubbio, parlandoti a quattro occhi non saria mal se tu l'avessi.
1: Come?
0: Dico così per dire, avrei piacere di durarle la figlia.
1: Stelle, cessella forse alle lusinghe tue, ma no, tu vuoi prender di me cospasso, ella non ama, non adora che me.
0: Certo, anzi in prova di suo amor, di sua fede, questo bello.

faccio? Vuoi tu precipitarti per una donna che non val due soldi? Non vorrei che facesse qualche corbelleria.

0: questa è Costanza.
1: Andate, barbaro, per voi misero sono.
0: Via, se sarete buono, vi tornerò l'antica calma. Udite, fior di Licio Guglielmo si conserva fedele, e Dorabella infedele a voi fu.
1: Per mia vergogna,
2: caro amico, bisogna far delle differenze in ogni cosa.
1: Ti pare che una sposa mancar possa un Guglielmo?
2: Un picciol caldo. Non parlo per lodarmi, se facciamo tra noi. Ti vedi, amico, e un poco di più merito.
0: Anch'io lo dico.
2: E intanto mi darete 50 zecchinetti.
0: Volontieri, prima però di pagare, tocchi facciamo qualche altra esperienza.
2: Come?
0: Abbiate pazienza, infin domani siete entrambi miei schiavi. A me voi deste parola

0: Ma silenzio!
1: Il penne nella barba di grattere la pelle, dare con le corna entro le stelle.
0: Fu quella fior di lici

0: Chi? La tua fior di lì?
1: La mia fior di diavolo, che strozzi lei prima e dopo me.
0: Tu vedi bene, vanno le differenze in ogni cosa, un poco di più
1: male. La testa di tormentarmi, ed una via più tosto studiam di castigarle sonoramente.
2: Non so qual è. Sposarle!
1: Vorrei sposar piuttosto la barca di Calonne!
0: La grotta di Vulcano!
1: La porta dell'Inferno!
2: Per state celebi in eterno!
0: Mancheranno forse donne a uomini come noi!
2: Non per mancanza d'altro, ma l'altre che faranno, se ciò per queste! In fondo voi le amate, queste vostre cornecchie spinnecchiate!

felicissimi voi se la imparate. Non ti accusa le donne, il tuo discorso.